cameriere cittadine, alcuntesse baronesse, marchesone principesse, e bandoni, doni grado, doni forma, doni età, doni forma, doni età. In Italia 640, in Albania 231.